0: Coppella.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Night.
1: Il suono della notte.
2: Su Radio Number One.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli Scombriccolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Sono lei tutta sta confidenza. A chi scombricolati? Ma mi ha capito, gli scombricolati. A me.
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombricolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno, buongiorno con Briccola di Matti.
2: Buongiorno con Briccoli. Io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti con Briccoli. A tutti tutti. Via la noia dalle nostre vite.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ma che storia triste, alzarsi alle 5. Stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shout out Max!
2: Sono scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno a tutti da Pietro Iverso, dai che venerdì, ah no, è giovedì. Viva le donne nude!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Sombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccoli.

0: Svalvolati del mattino.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Boys, boys, boys, Patrizio fa la pizza. Boys, boys, boys, lava tutta per me. È Monello.

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
1: Gli

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
2: Scusatemi, ma sono allergica alle stronzate.
3: Mamma mia ragazzi, senti quella chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
4: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Pronto, Patrizio, amore mio. Vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio. Ti aspetto.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Leroy.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
2: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max.
2: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra. Alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi. Per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
4: Che nome dai ad un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
3: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
4: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
5: La combricola,
6: la combricola,
5: la combricola
7: di Radio Number One.
8: Gli scombricolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
2: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
3: A breve sugli scombricolati i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Sgombriccolati del mattino.
2: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, col cuore, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fare, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
2: Buongiorno Combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Buongiorno Sergio, nonostante l'adrenalina la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
2: E da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti!

0: Fioi, so è Ombretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e garagion, ma non so il putei, anche innamorai, via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere, così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare number one. Capisci a me?
2: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu. La radio del mio cuore sei proprio tu, number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app. Musica che cerchi. Ecco.

0: Meteo.
1: Buon mattino da Danny Nardi, come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Giornata di giovedì nel complesso stabile sul nord Italia, con qualche annuvolamento ancora presente al mattino in Valpadana, specie a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio nubi alte stratificate in aumento da nord che poi impegneranno anche le regioni del centro entro sera. Sarà il preludio all'arrivo di un fronte da nord che però non porterà grandi conseguenze sulle regioni settentrionali. Al più qualche locale piovasco sulle Alpi orientali a fine giornata, specie quelle friulane. E poi, tra la notte e la giornata di venerdì, scivolerà rapidamente verso il centro-sud, coinvolgendo soprattutto il versante adriatico con qualche piovasco tra Romagna, Marche e Abruzzo. Al sud, in prevalenza soleggiato, in serata nubi in aumento su Campania e Alta Puglia, con temporali nella notte, temperature stabili con massime tra i 23 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
2: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti. E con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino. Oh,

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia! Uno sproloquio di minchiate proprio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombriccolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip.
2: Ciao a tutti, incombri, colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
2: Buongiorno Radio Number One, buongiorno scombricola, dai che giovedì è il giorno dei matti. E allora cosa facciamo? Facciamo schifo come l'anno scorso. Ciao a tutti, un bacione. Over the verso.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Buongiorno da Emanuele, ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: Ciao Scombriccolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarola, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il Furgonaro.
0: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli Scombriccolati del Mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Buongiorno, sono le 7 in punto, tra poco su Radio Number One inizia la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 24 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, storico vertice a Washington, Trump accoglie Xi tra fanfare e nodi geopolitici. Il presidente cinese arriva negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Al centro del summit la tregua commerciale, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, le vendite di armi a Taiwan e le tensioni su Iran e terre rare. New York, ONU, dopo Trump, Zelensky, Al-Shara, Bezeskian e Milei, oggi arriva Netanyahu, misure di sicurezza al massimo per la presenza del premier israeliano. Al Palazzo di Vetro l'Assemblea Generale con 200 leader tra Ucraina e USA, trattative aperte su Patriot e droni. Medio Oriente, l'Iran è vittima di terrorismo, la delegazione USA lascia l'Assemblea ONU mentre parla Bezeskian. Il presidente iraniano all'ONU, ci hanno imposto la guerra, e mostra le foto dei bambini uccisi e respinge il linguaggio della forza. A margine del vertice si riapre un canale diplomatico bilaterale sullo stretto di Hormuz e sulle sanzioni. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno sul settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky, Putin deve essere fermato. Politica nucleare, il Senato dà il via libera definitivo alla normativa, Meloni promessa mantenuta, approvata la delega al governo sul nucleare sostenibile, entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Il testo guarda anche ai piccoli reattori modulari e alla fusione. Per la cronaca, incidente al Colosseo, morto un operaio di 22 anni, trovato con l'imbragatura non agganciata, si chiamava Andrea Moretti, stava lavorando all'illuminazione quando è caduto da un'impalcatura. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso almeno fino ad oggi il sito archeologico, verrà disposta una consulenza sulla dinamica e sono stati acquisiti i documenti. Sport europei di pallavolo, Italia-Finlandia 2-3 nei quarti di finale, sfuma il sogno azzurro. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, arrivano ai quarti da imbattuti dopo aver chiuso al primo posto il girone. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: trovato una pernacchia, ho sentito una pernacchia.
1: Addirittura, chi è il colpevole? Ma questo è One che sta, no, gli ha pestato la gomma, no, gomma piuma.
0: Ma no. Passate pato romano, per favore, che è peggio di un grammofono. Non so che cosa.
2: Ma stai zitto, grammofono!
1: Non regolo io i microfoni.
0: Mamma mia,
1: adesso l'abbassiamo.
0: Allora, buongiorno. Una domanda subito per voi, cari pato romano e Sergio Sieroni, meglio conosciuti come Coso e in Coso. Ma perché? Ma secondo me il vero lunedì è il giovedì. Allora, la mia domanda è per voi: perché il giovedì uno è più rincoglionito rispetto agli altri giorni della settimana, anche se non ha fatto niente di particolare?
3: Io non me ne rendo conto, perché sono sempre un po' rinco, quindi non è che veda la differenza.
0: E tu, Patrizio?
1: Secondo me la spiegazione è che ha cominciato ad accumulare delle tossine già dall'inizio della settimana. Mi sto scostando dal microfono. Già dall'inizio della settimana, e il giovedì comincia a essere abbastanza colmo.
0: Vai un po' più in là, vai un po' più in là.
1: Adesso vado direttamente dove registra Danny Nard.
0: Esattamente. Okay. Vabbè, non lo so. Comunque, se magari i nostri ascoltatori hanno una risposta da darmi, perché io non me ne faccio una ragione. Il giovedì è come se fossi uscita da un after, sempre, così, tutte le volte. Allora,
3: secondo me sei uscita da un after.
0: No, magari. Allora, saremo insieme fino alle 10, tra poco i primi della classe. Questa è Radio Number One. Iniziamo così.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

0: il vero rapper ce l'abbiamo noi, altro che Jay-Z, Sergio Sironi. Siamo partiti così con la canzone che più mi ricordo, l'estate 2026, che è bella che è finita. Beh, Serena Brancale, The Colors, perché Cremont era Partenope.
1: Oh yeah! I primi della classe tocca a voi, i primi della classe poi per noi. Oh yeah!
0: Oh, ma che bella, era diversa quella di oggi. Buongiorno.
2: E abbiamo una varietà pazzesca, eh.
3: Siamo avariati, siamo avariati.
0: Parla per te. Allora, il nome del trio compatto è ufficialmente cambiato. Non siamo più Sergio Sironi, Patro Mauno, Emanuela Doriani, Bat.
4: Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno.
4: Ciao Cosuno per Malloso. Ciao Sergio. Ciao Manu, bella Melfona.
0: Bella Melfona.
3: Ma un po' di fantasia, un po' di... Cioè, non puoi chiamarla sempre Milfona, non è solo che può essere Gilf, Cougar, tutto quello che vuoi.
2: Gilf è difficile.
0: Ciao, sono Bella Figueira, ve lo ricordate?
3: Ah,
0: bella
3: beh, Figueira, allora sì,
0: sta,
3: allora sì.
0: Bella Figueira, sì, mi faccia molto, mi piacerebbe molto.
5: Ah, Combricola, siete fantastici, io vi amo, vorrei essere lì con voi, ma sapete quanto ridere che faremmo?
0: Ciao!
5: Un bacio da Michi da Desenzano del Garda.
0: Ciao!
5: Siete unici, vi adoro,
0: no!
5: Siete la mia vita.
0: Ciao, amore,
3: Ciao, amore,
0: ne
3: amore,
0: abbiamo trovata una più entusiasta della Piera.
3: No,
0: adoro.
3: È impossibile, no, è impossibile, no, è possibile.
2: Però siamo
0: sì,
2: lì.
0: Sì,
2: siamo lì.
5: Ma ciao, baci, baci, baci, baci, baci, pronto.

0: Sean.
1: Voi siete figli delle stelle, figli di un mattino
2: figli
1: che...
2: delle stelle che...
1: Insomma, ragazzi... adesso, signore e signori, avete ascoltato medley di cazzate, perché è così che si diventa ascoltando gli Scombriccolati.
0: È vero!
1: Va bene? Ciao, buon giovedì, buon giovedì, ciao bella donna, ciao Serginio, ciao Patrizio,
3: ciao.
1: baci.
3: Patrizio, mi sembrava un po' un insulto mascherato da complimento. Ciao.

0: Hit di Benjamin Ingrosso per augurarvi ancora buongiorno con la combriccola di Radio Number One. Fabrizio, la tua voce è incredibile.
1: Ha sbagliato, è Patrizio.
2: Vabbè, però il tuo vero nome è Fabrizio.
1: Vabbè, cosa
2: c'entra?
1: E quindi
2: bisogna capire.
0: E quindi mistero.
2: Mistero qua.
1: C'è mistero?
0: Farà Fabrizio o sarà Patrizio sbagliato? Chi lo sa?
3: Va bene, allora ritratto. Ciao Manu, bella Figueira.
1: Vabbè, oh, così bravo, bravo, bravo. Così è giusto.
2: Mi piace la gente che si corregge.
1: Bravo.
0: Sono bella Figueira.

0: Bergamo.
1: I motti.
0: Ragazzi, c'ho una fame.
2: Come hai fatto?
0: C'ho una fame che mangerei un vitello intero.
3: Anch'io.
0: Tonnato, vitello tonnato.
3: Anch'io.
0: Niente, figlioli, stiamo andando a produrre nel capannone oscuro. Vi auguro a tutti una bellissima giornata.
3: Grazie.
0: Ciao Piera, stai bene, mi raccomando, preparati il caffè con calma, non avere fretta. Un bacione a tutti, a guarda verso.
2: Ma cos'è la forza oscura? Cos'è Darth Vader?
4: Sì, ma cos'è anche sta interazione tra ascoltatori e ascoltatrici?
3: Fanno tutto tra di loro, noi non serviamo più a niente, fanno tutto tra di loro.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari fedeli di Federico, Patrizio in alias Luigi, te che te ne intendi,
4: sai
5: cosa dicevano gli attrici dopo che giravano un film con Rocco Siffredi? Oh mamma, ho visto le pene dell'inferno. E a te cosa dicevano, Patrizio? Ciao dal Max, fedele di Federico.
2: No, non mi spiace.
3: Tutto tra di loro.
2: Mi spiace, ma non puoi essere un seguace di Federico. Federico
3: si saluta,
2: non funziona.
3: Ti prendono in giro, se la cantano, se la stonano, se la dicono. Noi andiamo a casa.
2: Andiamo a casa. Ciao.
3: Ma
2: adesso andiamo veramente,
3: Sì.
6: Buongiorno Radio Number One.
3: Ciao.
2: Baci.
3: Esatto. Lo script in arrivo nella combricola. Questa è Superheroes.

0: Peggy Goo con Aerostar. L'hai visto allora Lorenzo Musetti? No, adesso mi è venuto in mente Peggy Goo, Berrettini, Lorenzo Musetti, che nella serata alla Milano Fashion Week, la festa di Vogue, ha fatto ballare Jennifer Lopez. L'hai visto?
1: Bravo, bravissimo.
0: Elegantissimo,
1: massimo,
0: sta benissimo,
1: massimo
0: tutto di bianco.
1: Massimo,
0: bello, bello.
1: Possono anche
0: bello.
1: Perdere sul campo dopo aver fatto questa cosa.
0: Allora rimanete con noi perché sì, tra poco vi parliamo delle novità che riguardano i treni ad alta velocità che ci portano sempre di più in giro per l'Europa, ma tutto questo dopo le previsioni di Claudio che mi è già pronto.
1: Le previsioni del tempo, non è solo le previsioni di Claudio,
0: no,
1: sul vostro futuro.
0: Cioè, non i tarocchi.
1: Non ho, no, i tarocchi, la sfera di cristallo, cioè,
0: previsioni del tempo.
1: Ecco,
0: dai,
1: va bene, dai.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi. Tempo nel complesso bello, temperature in rialzo in gran parte del paese, ma la situazione, attenzione, presto tornerà a cambiare. Domani, venerdì, arriverà infatti una perturbazione, la numero 4 del mese, che porterà moderato maltempo soprattutto al sud, nel medio versante adriatico, causando anche un nuovo generale abbassamento delle temperature. La fase di maltempo sarà comunque di breve durata, perché già alla fine della giornata di domani il tempo migliorerà, lasciando spazio ad un fine settimana che, secondo le ultime proiezioni, vedrà una nuova espansione dell'alta pressione sul nostro paese, con prevalenza quindi di tempo bello e temperature in diffuso e sensibile rialzo nuovamente su valori al di sopra delle medie stagionali. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Ero anche distratta perché oggi, poi ne parliamo, è anche la giornata nazionale della pasta alla norma, così voglio dire, bisogna celebrarla anche. Cosa ridi? La giornata nazionale della pasta alla norma.
1: Mi fa ridere, io faccio le previsioni del tempo che potrebbero cambiare la tua vita, forse la tua settimana, e tu invece guardi la pasta della norma.
0: Ma sì, mi è dato l'occhio, stavo leggendo, certo, le notizie e vabbè. Allora, rimanete con noi, tra poco invece vi portiamo in giro per l'Europa perché ci sono delle belle novità grazie ai treni ad alta velocità. Ne parliamo tra poco qui negli Spacca Notizie.

0: sun.
1: Moving to the sun, you shall email angel ultra nate, la musica di Radio Number One. Allora, noi avevamo già dato all'interno del nostro programma proprio questa anticipazione dei treni che sarebbero partiti per il momento da Milano e da Roma alla volta della Germania e dell'Austria. Adesso abbiamo finalmente le date, anche perché diciamo ci sono i treni ad alta velocità di Trenitalia, quindi Freccia Rossa, che faranno i primi collegamenti tra Italia, Austria e Germania, attenzione, a partire dalla prossima estate, quindi nell'estate 2027. Quindi adesso abbiamo la certezza che ci saranno.
2: Bello, il tempo di percorrenza stimato tra Milano e Monaco di Baviera sarà di 6 ore e 45 minuti. Pensavo un filo di meno, onestamente, pensando a quanto...
1: Non è così vicino.
2: Comunque bello, insomma, da Milano, quando sarà esteso a Roma sarà un servizio ancora migliore. Attenzione però, perché negli obiettivi, insomma, delle ferrovie sia italiane che austriache e tedesche, c'è quello di arrivare fino a Berlino. Pensate,
1: ragazzi,
2: partire la mattina
1: bello.
2: E fare la serata a Berlino. No,
1: figata. Bello, dai.
2: Ma non
1: è un viewster e tu.
2: No, però voglio dire, a me piacciono molto i treni. No,
1: sì,
2: io l'anno scorso ho provato ad andare a Parigi in treno, dopo tanto tempo che non andavo, e ti dico, sì, ci metti un pochettino di più, ma nemmeno così tanto, sette ore arrivare a Parigi, ragazzi miei, bella
1: ma
2: vita,
1: puoi fare delle cose, sì, puoi andare a Berlino. Diciamo che Trenitalia ha detto più integrazione ferroviaria in Europa, allora manca l'integrazione con le persone, però intanto se perdiamo dei treni, voglio dire, ha già un suo perché. Poi magari dall'integrazione dei treni si può arrivare anche all'integrazione delle persone, insomma, quello che ha detto, sì, questo non l'ha detto il direttore generale di Trenitalia,
2: No,
1: questo l'ho aggiunto io. Mentre il direttore generale di Trenitalia, Simone Gorini, ha detto: crediamo fermamente nello sviluppo del nostro trasporto ad alta velocità Freccia Rossa in Europa. Ma guarda, poi sai, col fatto che comunque con gli aerei devi sempre andare, no? Cioè alla fine il tempo che ci impieghi, non dico che è lo stesso, perché ovviamente non è lo stesso, però se uno non vuole lo sbattimento, dice vabbè, prendi il treno, arrivi dal centro della città al centro dell'altra città dove arrivi, sei comodo, seduto, ti guardi un paio di film, sbrighi due robe magari al PC.
2: Ti dirò, è anche un tempo diverso quello del viaggio in treno, è un tempo molto diverso da quello dell'aereo, dove sei lì bello schiacciato, cioè ti godi
1: infatti,
2: le cose, fai cose, mangi, parli, leggi, insomma è un modo diverso, insomma, di intraprendere il viaggio. Secondo me quando sei sotto le 6, 7, 8 ore ci sta. Quando partiamo?
1: In attesa, presto. Beh, io parto presto, comunque non vado a Berlino, ma insomma però diciamo che Berlino sarebbe veramente un'estensione, no, incredibile, perché,
2: molto interessante,
1: insomma,
2: molto
1: interessante. Quindi c'è da sperimentarla, questo viaggio in treno.
2: Ci proponiamo per l'inaugurazione in diretta radio.
1: Certo. Beh, chiamiamo il direttore.
2: Va bene,
1: insomma, dai, possiamo provare a chiedere, perché no?

0: Maledetto me con Fulminacci, sei confuso, te lo dico. Magari anche felice, però sei confuso, eh.
1: Io o lui?
0: No, io, tu.
1: Ah no, pensavo Fulminacci.
0: No. Tu sei un po' confuso, dico. Sì, vabbè. Sì. Allora, ragazzi, rimanete con noi, anche non ragazzi, perché sì, tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi parliamo di quello che è accaduto ieri al Senato. Certo. Perché ieri, non oggi, ieri, sì, era la giornata della pasta alla norma. Pasta fantastica, piatto siciliano.
1: C'è chi è confuso e chi è affamato.
0: Esatto, chi è affamato? Io.
1: Non solo tu. Tra l'altro.
0: Anche tu?
1: Solo io e soprattutto i nostri politici, ragazzi. Magnano sempre questi.
0: No, magnano sempre. Ogni volta c'è una ricorrenza per poter portare qualcosa, diciamo così, da attorcigliare attorno a una forchetta al Senato. Certo. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Everybody Dance, protagonisti del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni 1977. Beh, sicuramente anche loro saranno venuti in Italia, anzi sono venuti in Italia un sacco di volte, avranno mangiato tra le varie cose anche la pasta alla norma. Ieri 23 settembre, nel giorno della ricorrenza, vuoi che questa specialità non arrivasse al ristorante di Palazzo Madama? Ma certo, dai, che domande ci facciamo. Conferenza stampa con la russa, che non è una signora russa ma è il presidente del senato, per presentare le iniziative per far conoscere le specialità gastronomica etnea a quei pochi che non la conoscono. E poi attenzione, perché nel ristorante di Palazzo Madama poi è stata servita a pranzo, certo, chiaramente la pasta alla norma.
1: Ma è sempre così. Ma la pasta alla norma, secondo te, è così sconosciuta da aver bisogno dei senatori per essere,
0: certo,
1: per essere promossa?
0: No.
1: In Italia almeno no, insomma, la conoscono tutti. Ma allora, da un certo punto di vista mi verrebbe da dire, vabbè, dai, ci sta, sono lì, ma alla fine cosa succede? Mangiano, cioè non è che fa. E un po' invece
0: quello ci sta.
1: E una parte di me invece dice, ma basta questa cosa qua del mangiare le cose buone al Senato.
0: Scusa, io ricordo, e c'era il problema del granchio blu e pasta e via col granchio blu, e c'era la giornata delle ostriche, via con ostriche e champagne, e la giornata della pasta alla norma e via il carbonara quella.
1: Lì c'è sempre lo zampino di Lollobrigida, perché lui, insomma, che organizza.
0: Ma no, sai che
1: parla
0: in realtà
1: un po' di meno, ma è lui.
0: Però dici, mangia. Però pare che nel giorno del Norma Day, quindi della pasta, l'iniziativa sia stata di Salvo Pugliese, del senatore, che ha proposto probabilmente, diciamo, questa cosa. Poi chiaro che figurati, ci sono dei senatori che possono dire non mangiamola, non la mangiamo. Voglio dire, insomma, sì, diciamo che l'iniziativa dal punto di vista istituzionale, questa è stata la comunicazione, punta a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione della norma come patrimonio della cultura gastronomica siciliana.
1: Ma tu la mangi spesso la pasta la norma?
0: Quando sono in giro mi è capitato, sì, parecchio.
1: Non così spesso.
0: Però le melanzane le mangio, sì.
1: Però non fritte anche qui. No.
0: No, con la ricotta salata sopra, buono però,
1: Però magari
0: è un piatto notevole.
1: Anche saltato in padella va bene, però non per forza fritte, no?
0: No, per forza fritte. Comunque, diciamo, andiamo a dare un'occhiata per vedere quale giornata, di quale piatto si festeggerà i prossimi giorni, perché probabilmente sentiremo, figurati, da qui a Natale ci sarà la giornata del pandoro, quella del panettone, quella del torrone.
1: Sì.

0: pochi minuti alle 12, allora rimanete con noi perché tra poco parliamo di tasse. Attenzione, capirete anche quanto siamo bugiardi, perché il fisco, per il fisco il 30% degli italiani paga quasi il 79% dell'IRPEF, quindi non possiamo più dire che tutti gli italiani sono tartassati dalle tasse, perché c'è una fetta di popolazione che paga le tasse per tutti gli altri che non la pagano.
1: Quindi tu, caro evasore che in questo momento ci stai ascoltando, non cambiare radio,
0: non cambiare
1: resta
0: radio.
1: Qui perché tra poco parliamo proprio di te. Vabbè, mi sembra un annuncio interessante.
0: Sì, sì, sì. Beh, però
1: dici
0: è
1: che
0: la
1: cambia la
0: verità.
1: Radio.
0: No, vorrei capire cosa succede, perché delle cose forse accadranno. Okay. Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: minuto alle 12, tra poco le notizie.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Putin sposta il mirino, la Russia, secondo la CIA, sarebbe pronta a preparare attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Un rapporto degli 007 americani svela il piano del Cremlino, velivoli lanciati da container navali per destabilizzare i tre paesi al voto nel 2027. Stati Uniti, Trump accoglie il presidente cinese Xi Jinping direttamente sulla pista tra sfarzo e diplomazia personale. Il presidente americano ha accolto personalmente il leader cinese alla base Andrews, poi Casa Bianca, bilaterale e cena con i big di Silicon Valley e Wall Street, sul tavolo commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Ancora un morto sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Sarebbe precipitato nel vano ascensore. Sarebbe stato un solo proiettile raggiungere Jovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, mentre con alcuni compagni tentava un furto in un cascinale. Emerge dalle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, è indagato per omicidio e tentato omicidio. Caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea. Nel dettaglio, in Italia i prezzi dei carburanti sono in lieve calo sulle strade, mentre il gasolio è aumentato in autostrada, dove in media costa 2 euro e 42 al litro. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren si intitola Emerald Eyes. Mezzogiorno e 4 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di tasse, perché come si fa a non parlare di tasse? Devo dire che i dati che abbiamo letto sono veramente, io definirei incredibili. Dunque, partiamo da questi. In Italia, quelli che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2025 sono 42,8 milioni. Un po' in più, diciamo, rispetto al 2023. Di questi, quelli che hanno versato almeno un euro di IRPEF sono solo 34,1 milioni. Tra poco vi spieghiamo perché. I restanti 24,8 milioni, e cioè ben il 46% degli italiani, non hanno redditi e non pagano tasse. Io direi non avrebbero redditi, quindi non pagano tasse.
1: Bene, tutto bene.
0: Cioè, il 46% degli italiani non ha redditi.
1: Ma ci sono dentro anche i minori per arrivare a questi 59.000 o ci sono, non lo so,
0: voglio ci sono dentro anche i lupi del parco dell'Abruzzo.
1: Allora, qualche altro dato, ce ne sono tantissimi, anche perché è appena uscita la notizia, insomma, con tutto il report del CNEL. Gli italiani con redditi fino a 29.000 euro, okay, parliamo di redditi lordi, la denuncia rappresentano, state ben attenti, praticamente il 70% del totale, ok, e pagano il 21% di tutta l'IRPEF. Capite anche voi, insomma, che ci sono alcuni squilibri. Se poi ci spostiamo a quelli che dichiarano fino a 35.000 euro lordi in su, rappresentano il 18% del totale e pagano il 65% di tutta l'IRPEF. Questo perché sappiamo che più aumenta, no, la denuncia, e più l'aliquota sale, no? Quindi questo conto è facilmente fatto.
0: Sì, sì, no, ma diciamo proprio la fascia, nel senso che il grosso del carico fiscale, se parliamo di IRPEF, grava soprattutto su alcune categorie di contribuenti, in primis quelli che dichiarano un reddito annuo tra i 35.000 e i 55.000 euro. Beh, certo. Il famoso ceto medio, no? Giusto?
1: Beh, ricordiamo che le aliquote sono molto importanti da ricordare, no? Perché sono progressive. Fino a 28.000 euro si paga il 23%, da 28 a 50 si paga il 33%, da 50 in poi il 43%, quindi è ovvio, no, che più guadagni e più paghi. Infatti c'è una proposta di allungare, diciamo così, l'aliquota del 33% fino ai 60.000 euro. Questa potrebbe essere una delle novità di questo governo.
0: Io sono rimasta, devo dire così, di questo famoso 46% di italiani che non ha reddito. Tra poco, tra l'altro, perché c'è anche la lista delle professioni,
1: sì,
0: no?
1: Interessante anche quella.
0: Che sono abbastanza un grosso punto di domanda.
1: A me è caduto l'occhio sui dipendenti delle poste che guadagnerebbero di più rispetto ad altri professionisti.
0: Vi diciamo tutto tra poco.

0: La voce è quella di Zucchero. Eh beh, mettiamo un po' di Zucchero, perché in realtà, insomma, le notizie che escono, che peraltro sono identiche, insomma, a quelle dell'anno precedente, insomma, sicuramente non ci fanno piacere, perché questo 46% degli italiani che risulterebbe senza redditi e quindi non versa l'IRPEF è una cosa che ci lascia un po', diciamo, l'amaro in bocca. Quindi il problema, come viene sottolineato, non è che si paga troppo, ma che pochi pagano per tutti.
1: Allora, ci sono alcuni dati per quanto riguarda gli iscritti all'INPS a seconda delle categorie che sono interessanti. C'è la denuncia, parliamo sempre di stipendio lordo, ok, denuncia dei redditi lorda attuale, quindi del 2024. Abbiamo, vabbè, gli sportivi professionisti, ma quelli sono fuori concorso. Parliamo di mestieri, diciamo, normali, non so, gli statali 38.000 euro, dipendenti enti locali 35.000 euro, ecco, non so, dipendenti Poste 33.000 euro lordi, poi scendi e trovi artigiani 29.000 euro. Adesso, con tutto il bene che voglio gli artigiani, però o ad esempio lavoratori dello spettacolo 24.000 euro. Ho capito, però dobbiamo dire che un dipendente delle Poste mediamente guadagna di più di un artigiano, guadagna
0: sì,
1: di più.
0: Sì, no, ma ci sono dei conti che non tornano assolutamente.
1: Anche perché
0: dire,
1: i dipendenti,
0: no?
1: Delle Poste non è che possono fare quello, no? Sono,
0: quello
1: sono
0: è, assunti, certo, certo.
1: È quello denunciato.
0: Però attenzione, c'è anche la classifica, diciamo così, dei liberi professionisti.
1: Sì,
0: per quel che
1: sì,
0: riguarda
1: sì,
0: i liberi professionisti, al primo posto ci sono i notai, con un reddito medio annuo di 164.000, sì, vabbè, al mese. Al secondo posto. Cioè,
1: salutiamo
0: al secondo posto si classificano i farmacisti al secondo posto i farmacisti titolari di farmacie con circa 112.000 euro, poi
1: certo,
0: vediamo,
1: no, cioè, commercialisti 96,
0: sì,
1: chirurghi
0: sì.
1: 79, odontoiatri, ecco qui, odontoiatri 74.000, alzi la mano
0: mese.
1: Va bene. Non voglio andare oltre, ingegneri
0: no.
1: 64, questi sono i liberi professionisti, sì. Scendendo troviamo in fondo cosa abbiamo? I biologi, ci credo, 22.000 euro, dovrebbero guadagnare forse un pochettino di più. Giornalisti liberi professionisti, 18.000 euro abbiamo, o 20.000, no, 2024 abbiamo 20.000 euro lordi. Abbiamo i psicologi 26.000 euro, insomma. Questi sono i liberi professionisti che vanno poi a pagare.
0: No, però ripetiamo, insomma, questo 46% è una percentuale veramente altissima di italiani che risulterebbero, diciamo, senza reddito, e quindi è tantissimo,
1: È
0: tantissimo, è quasi metà della popolazione che può lavorare, che invece risulterebbe senza lavoro e quindi non senza reddito e quindi non paga le tasse.
1: Guarda, di tutti questi numeri che sono tantissimi, che vi invitiamo, insomma, andare a dare un'occhiata, insomma, sul web li trovate praticamente dappertutto. Mi piace molto la proposta del ministro, che dice che questa aliquota potrebbe, quella del 33%, potrebbe essere allungata fino ai 60.000 euro. Chissà.
0: Vedremo.

0: spinge, potrebbe essere la poltrona.
1: Lei è la prima.
0: Cattina Mantova.
1: Grande, grande, grande. Mantova, medaglia d'oro, complimenti.
2: Sarà forse la poltrona?
1: È quella.
2: Roberto
1: è quella.
2: Dalla provincia di Cremona.
1: Cremona c'è.
3: La poltrona. Bruno da Mantova.
1: Bravo Bruno.
4: La poltrona.
1: Non sappiamo chi tu
5: Ciao,
1: sia, però. Va bene.
5: Riccardo da Bergamo. La poltrona.
1: Bravo Ricky.
6: Ciao Stefano, la parola è poltrona.
1: Brava,
6: Mariana da Lugano.
1: Brava, brava. La parola corretta era la poltrona. Piccolo break, ringraziamo la Sfinge, Abdul e soprattutto tutti voi che giocate veramente e giocate duro. Volete che il vostro messaggio vada in onda, ma ne arrivano centinaia e centinaia e centinaia in pochi istanti. Sono da ascoltare e poi mettere on air. Manca il tempo tecnico per soddisfare tutte le vostre esigenze. Voi continuate a giocare, prima o poi andrà in onda il vostro vocale.
7: Su Radio Number One c'è il PN1
8: pomeriggio Number One.
9: Il weekend è fatto per dormire,
10: è fatto per uscire
11: o per cantare a tutto volume,
12: ma soprattutto per stare insieme.
13: Qualunque sia il vostro programma,
14: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
15: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
16: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
17: Tutta la musica che cerchi è qui.
18: Radio Number

A50 è segnalato un incidente con più veicoli sulla tangenziale ovest di Milano in direzione A1 Milano-Napoli. La carreggiata è ridotta tra lo svincolo Settimo Milanese e lo svincolo Baggio-Cusago. Si segnalano code di 4 km a partire dall'allacciamento A4 Viale Certosa. Sulla 4 Milano-Brescia c'è un incidente in direzione Brescia tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo Sesto San Giovanni. Code per traffico intenso anche all'altezza dello svincolo Trezzo direzione Milano. C'è un veicolo in avaria segnalato invece tra Cormano e Sesto San Giovanni, sempre verso Brescia. Il traffico invece è congestionato sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra l'allacciamento A7 e lo svincolo Genova Pegli. Ci sono 7 km di coda nel tratto tra Spotorno e Finale Ligure. Sono in corso lavori invece tra Orco Feglino e Pietra Ligure. Lavori in corso anche tra l'allacciamento Bereguardo e lo svincolo Casei Gerola. Andiamo nella capitale perché il traffico è intenso anche sul grande raccordo anulare, il tratto est tra via Prenestina e viale Castrense in direzione di via Nola. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E tra pochissimo nel PN1 di questo giovedì 24 settembre parleremo di carta igienica e frigoriferi, perché sempre più persone metterebbero nel frigorifero la carta igienica e questo trucchetto a quanto pare spopola nelle case vacanza per combattere umidità e cattivi odori negli elettrodomestici datati. Io non sapevo, no, dell'esistenza di questa possibilità di persone che comunque utilizzano la carta igienica per combattere anche i cattivi odori, la piazzano lì magari soprattutto nelle case vacanze. Tra poco questa notizia verrà approfondita. Voi la utilizzate nel vostro frigorifero la carta igienica? 393 444 0444. In arrivo una super canzone firmata Luciano Ligabue con Qualcosa per te.

0: per te.
1: Speriamo lo sia, un giorno migliore per tutti, magari domani. Qualcosa per te è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue, che piace parecchio soprattutto al gentil sesso, sentita qui su Radio Number One nel quarto PN1 di questa settimana, che continua con queste belle temperature gradevoli, il cielo sereno, speriamo possa continuare così a lungo. Leggevo che sempre più persone mettono nel frigorifero la carta igienica e ho detto ma va, ma veramente? E questo trucchetto spopola soprattutto nelle case vacanza per combattere umidità e cattivi odori negli elettrodomestici datati. E voi la mettete nel vostro frigorifero la carta igienica, padroni delle seconde case? Perché dicono che inserire un rotolo di carta igienica nel frigorifero aiuti ad assorbire l'umidità in eccesso a ogni apertura dello sportello, perché la cellulosa ridurrebbe la condensa nei vecchi elettrodomestici e limiterebbe così la proliferazione di muffe e cattivi odori. Il trucco, a quanto pare, risulta efficace soprattutto nei mini frigo, nelle cucine condivise e nelle case vacanze con guarnizioni usurate. Poi nei modelli moderni l'effetto è minimo e l'espediente non comporta alcun tipo di risparmio sulla bolletta energetica. Quindi per motivi igienici occorre usare un rotolo pulito, ci mancherebbe, no? E non profumato, tenendolo ben separato dagli alimenti crudi. Cioè non voglio immaginare che tipo di carta igienica possiate trovare.

0: canzone meravigliosa che ha accompagnato i nostri tour in lungo e in largo lo stivale, con persone che ci scrivevano dalle spiagge, dalla montagna, dai laghi. Sono le 16:42, piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo entreranno in gioco i nostri programmatori che ci risbloccheranno un bel ricordo direttamente dalla fine degli anni 70 con la grande canzone delle 16:45. Tra poco qui.
1: Pomeriggio number one.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Jones dal 1979 con questa canzone Spacer, la grande canzone scelta dai nostri programmatori.
1: Ciao Stefano, sono Roby di Padova. Gran bel pezzo. Mi ricordo quando andavo alle superiori e nel pomeriggio andavo alla radio e suonavo questo pezzo.
0: Lo so.
1: Mitici
0: lo so.
1: Anni 80.
0: Mitici anni 80, signore e signori, la grande canzone delle 16:45 con Sheila Ambitions, Spacer, grazie naturalmente a Roby di Padova, salutiamo te amico mio e tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano da Padova e dintorni. Mancano 12 minuti all'inizio di Donne al Volante, si stanno riscaldando all'esterno dai nostri studi le ragazze, tra pochissimo saranno con voi fino alle 8 di sera. Stavo dando un'occhiata a quello che è successo nel Regno Unito, perché una nonna ha scoperto di avere coltivato per errore della cannabis tra le sue petugne per anni e adesso si è incasinata un pochino, perché quando poi la polizia viene a scoprire certe cose, spiegare che tu non sapevi nulla, che tu eri confusa, è abbastanza complicato. Vedremo quello che succederà nelle prossime puntate della petugna e della cannabis. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio a quest'ora c'è il PN1 e adesso, signore e signori, per tutti quelli che hanno voglia di muovere il piedino, si va da Purple Disco Machine, un super DJ producer tedesco con i baffi che ha incaricato Asdis di cantare questa canzone intitolata Bed of Your Heart.

0: Daylight, il singolo di John Legend, apri pista del suo prossimo album Muse, la cui uscita è prevista per il 23 ottobre 2026 e noi aspettiamo anche per capire quante e quali tracce conterrà il prossimo album di John Legend, artista che chiude questo appuntamento di giovedì con il pomeriggio number one, che tornerà domani e, signore e signori, domani apriremo con voi le porte al weekend con il PN1 del venerdì. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, le cliccate, andate su riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo le donne al volante. A domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One, sono le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Secondo la CIA, la Russia starebbe preparando attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Una serie di incursioni in Europa così da mettere sotto pressione l'Occidente e di fatto punire l'Unione per il sostegno offerto a Kiev. Crosetto esorta a evitare di mettere benzina sul fuoco. Secondo fonti qualificate contattate dall'ANSA, al momento non ci sarebbe alcun alert per quanto riguarda possibili attacchi all'Italia. Nel frattempo, nuove parole di Zelensky contro Mosca. Putin deve essere fermato, è il paziente zero. Il presidente ucraino lo sostiene mentre non si fermano i raid su Kiev. In un attacco con droni russi a Kharkiv sono morte almeno 7 persone. Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. Sono dati che si riferiscono al 2024 e sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali presentato questa mattina. Politica internazionale, Xi Jinping, presidente cinese, è atterrato vicino a Washington per una visita di 3 giorni che si preannuncia fastosa. Lo ha accolto Trump in persona. L'ultima visita era stata nel 2015. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha sostenuto Xi Jinping. Sport, Formula 1 di scena a Baku in Azerbaijan, in via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13, quindi tutto il programma è anticipato di un giorno. Russell, il più veloce delle seconde libere davanti al compagno di squadra Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, che hanno mostrato un buon passo gara. Russell aveva dominato anche le FP1, Antonelli era stato costretto a fermarsi per problemi idraulici. Domattina alle 10.30 le terze libere, alle 14 le qualifiche. Calcio, comincia la nuova edizione della Nations League. Domani toccherà gli azzurri di Mancini contro il Belgio all'Olimpico di Roma. Pio e Ken i favoriti per l'attacco. Domani al via anche l'Eurolega di basket per le squadre italiane. Si giocheranno Fenerbahce, Virtus Bologna e Partizan Olimpia Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Le donne al volante, Agnese e Chiara con voi fino alle 20. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi in questo giovedì 24 settembre. Attenzione perché oggi abbiamo dei super argomenti per voi.
2: Quindi 3 ore da trascorrere in nostra compagnia, in compagnia della nostra musica. Si parte con Malika Ayane.

0: Malika Ayan con Detto Tra Noi su Radio Number One, le 17:07. Noi che siamo donne al volante ci rivolgiamo a voi automobilisti parlando di un problema che affligge la maggior parte degli italiani, ovvero il caro carburante, prezzi sempre più alle stelle, ma per fortuna che a trovare la soluzione ci pensa il nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini,
1: il quale ha dichiarato alla Festa del Tempo, il quotidiano, il costo non calerà a breve, quindi o ti rassegni oppure ti attrezzi. E lui ha preso un discorso un po' più ampio, che era: è chiaro che a breve non caleranno nel costo del carburante, nel costo dell'energia, né quello per le imprese, ma neanche quello per le famiglie, quindi appunto o ti rassegni oppure ti attrezzi. Ma grazie carissimo ministro.
0: Sì, consiglia il cavallo,
1: sì,
0: tant'è
1: esatto.
0: Che ha deciso di stanziare dei fondi, a breve ci saranno dei prezzi vantaggiosi per bisacce e zollette di zucchero, insomma per tutti, così da facilitare il trasporto a cavallo. Attenzione, perché potrebbe metterci anche Mr. Donald Trump, che ha detto di non consegnare il diesel fuori dal paese perché ne producono molto. L'ha chiesto alla sua gente: qualora entrasse in vigore un divieto all'export del gasolio, avrebbe conseguenze potenzialmente esplosive sui listini europei, che quindi sono destinati a crescere ancora di più. Ma se non possiamo fare il pieno, come attraversiamo il ponte sullo stretto di Messina?
1: Questa è una fantastica domanda. Beh, dobbiamo attrezzarci in qualche modo con della creatività.

0: Olivia Dean e la sua Baby Steps su Radio Number One. Caro carburante, ormai lo sappiamo, anche in Europa comunque la situazione non è delle più floride, tutti si muovono in macchina ma comunque pagando un sacco di soldi per il carburante, tranne a Parigi, perché a Parigi le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni.
1: Sì, non è che stai parlando di un piccolo borgo, di un comune di periferia dalla facile gestione, no, stiamo parlando di una metropoli, una delle più grandi in Europa, eppure qualcosa del genere è accaduto, sta accadendo nel giro di 20 anni, dal momento in cui sono entrate in vigore tutta una serie di politiche volte al cambiamento delle infrastrutture. È successo che il traffico automobilistico di Parigi è diminuito del 60%, gli spostamenti in auto dal 13% sono passati al 4%, si sono create piste ciclabili per 1600 chilometri, quindi è una delle trasformazioni più radicali che si siano verificate in Europa, quindi volere e potere.
0: Sì, infatti per gli spostamenti casa-lavoro dei residenti parigini la bicicletta ha già soppiantato e superato l'automobile, quindi questo è sicuramente un dato da tenere in considerazione. Ma noi donne al volante, che siamo sempre molto curiose, volevamo chiedere a voi automobilisti:
1: Ma sareste disposti, pronti a rinunciare alla vostra auto? Uno scenario come quello di Parigi non riusciamo neanche ad immaginarlo, secondo me, quindi facciamo proprio difficoltà. Ma mettiamo che usciamo di casa, abbiamo la metropolitana comoda, l'autobus con la sua corsia preferenziale, sappiamo che in 15-20 minuti raggiungiamo qualunque destinazione nella nostra città. La lascereste l'auto? Perché noi italiani, diciamolo, siamo legati a due cose: la casa e la macchina, secondo me.
0: Sì,
1: a casa
0: l'automobile.
1: E la macchina. Quindi 393-444-0444 per raccontarci se rinuncereste mai alla vostra auto.

0: la sua Lonely Dancers. È possibile fare a meno dell'auto in un mondo anche un po' utopistico a questo punto, perché si sa che anche in Italia, insomma, anche tra i piccoli paesi non è sempre facile non usare l'auto, vuoi per la mancanza di piste ciclabili, vuoi per la mancanza di mezzi di trasporto pubblici efficienti, eccetera. Ma attenzione a Giulio da Crema, che ci dice: dal 2001 che vivo da solo e non ho mai avuto necessità di avere una macchina. La vita solo coi mezzi pubblici in Italia è dura, ma non impossibile.
1: Dipende anche molto da in quale città, dalla città nella quale vivi. Sono le 17:19, a proposito di caro carburante e di traffico, tra pochissimo l'informazione sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Bologna-Ancona tra la 1 e la A13 in direzione di Ancona, rallentamenti anche tra Castel San Pietro e il raccordo Casalecchio in direzione di Milano. Sulla 13 Bologna-Padova il traffico è intenso tra Bologna Interporto e la A14. Andiamo sulla 1 Firenze-Roma, dove c'è un incidente allo svincolo di Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, e sulla 1 sempre in direzione Roma il traffico è rallentato per veicolo in avaria tra Ponzano Romano-Soratte e la diramazione Roma Nord. Nello stesso tratto tra Magliano Sabina e Ponzano Romano si segnala, attenzione, la presenza di animali sulla carreggiata. E poi tra Chiusi e Fabro, sempre in direzione Roma, sono in atto scorte per maltempo a causa di una perdita di carico. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
1: Sono le 18:25, sempre in compagnia delle donne al volante, Agnese e Chiara. Stiamo parlando del decreto scuola che ha scatenato un inferno, un putiferio nel nostro paese, tra voci e opinioni contrastanti, non solo dei politici ma dell'opinione pubblica. Il tetto massimo al 30% di studenti stranieri nelle classi, ma c'è un altro fenomeno di cui parleremo, che è quello del white flag, cioè alunni italiani che vanno in altre scuole. Restate con noi.

My Baden isn't ready, Stomber su Radio Number One alle 18.29. Sindaci e presidi, dirigenti scolastici in rivolta per il nuovo decreto scuola che potrebbe far chiudere alcune scuole popolate principalmente nei piccoli comuni o nelle grandi periferie da ragazzi di origine straniera, come nel caso di Vito Fusco, che è il sindaco di Castelpoto, comune di un migliaio di persone in provincia di Benevento, che dice questo.

0: questo decreto da noi è una condanna, perché non ci sarebbero i numeri per tenere aperta una scuola, e chiuderla vorrebbe dire far morire letteralmente il paese dopo tanti sforzi per cercare di farlo ripartire. Ci sono anche le vostre opinioni, sentiamo.
1: Allora, io sono del 1975, non sono tanto vecchia, ho 51 anni, ma mi ricorderò sempre una frase orribile sentita dalle mie orecchie quando avevo 6 anni dalla nonna di una mia compagna di scuola, ed è stato: non parlare e non giocare troppo con quella bimba perché lei è meridionale. Io ho giurato su me stessa di non essere mai così.
2: Mai così, giusto, in effetti, perché alla fine tante persone italiane che...
1: Allora, io sono del 1975, non sono tanto vecchia, ho 51 anni, ma mi ricorderò sempre una frase orribile sentita dalle mie orecchie quando avevo 6 anni dalla nonna di una mia compagna di scuola, ed è stato: non parlare e non giocare troppo con quella bimba perché lei è meridionale. Io ho giurato su me stessa di non essere mai così.
2: Mai così, giusto, in effetti, perché alla fine tante persone italiane che magari ora sono d'accordo con quello che dice il governo, quello che pensa, o comunque hanno quelle idee, in verità potrebbero aver subito delle discriminazioni quando erano piccoli, o le hanno subite i loro genitori che dal meridione si sono spostati verso l'Italia settentrionale, dove anche lì ci sono state, in quel periodo ci sono state comunque delle ghettizzazioni, non ce le dobbiamo dimenticare.
0: C'è sempre un nemico contro il quale puntare il dito. C'è ancora un vocale da ascoltare, sentiamo.
3: Ciao, sono Fabiana e io penso che il problema non siano gli stranieri nelle aule, che sono troppi. Il problema è che non ci sono abbastanza italiani, perché non ci sono abbastanza aiuti e agevolazioni.
2: È vero.
3: Per cui le mamme è più facile che non li facciano i figli piuttosto che farli, senza contare che si fa davvero fatica, soprattutto in questo periodo, quando hai tanti figli. Io ne ho 3, per esempio. E se ci fossero davvero degli aiuti e ci fossero abbastanza italiani, il problema non esisterebbe, senza contare che io ho chiesto ai miei figli cosa ne pensano e loro sono talmente abituati ad avere degli stranieri in classe che non vedono il problema che ha visto la Meloni, anche perché la maggior parte di loro parla benissimo italiano.
2: Certo, ma è un po' quello che dicevamo anche prima, che in 11 anni i figli degli italiani sono calati del 12,5%, sono aumentati quelli dei genitori stranieri, quindi insomma il problema c'è e si vede.

0: Madonna e la sua dance theory qui su Radio Number One, un argomento veramente spinoso. C'è per esempio Cristina che ci dice: il problema a scuola non è chi non sa l'italiano, quindi il numero del tetto massimo, questo, di questo stiamo parlando noi donne al volante, il problema è chi non riesce ad attenersi alla programmazione scolastica, il problema è anche a chi non sa stare al passo, ma da parte di tutti, anche dei docenti, perché mancano le risorse. Lei fa l'esempio non solo appunto dei ragazzi, dei bambini che non parlano l'italiano, ma anche per esempio per gli studenti di SA ci sono dei docenti molto in gamba, molto preparati, altri invece è un disastro. Lei insomma ha degli esempi anche in famiglia, per quindi ha avuto un po' di esperienze.
1: È vero, confermo, mancano le risorse per seguire determinati casi e talvolta vengono anche messi degli insegnanti che non hanno le competenze per seguirli, questo è vero. Tornando sul discorso degli stranieri, c'è un altro fenomeno, l'abbiamo anticipato, che viene definito white flag, cioè la fuga degli studenti italiani presso istituti dove c'è un tasso di stranieri minore. È il caso per esempio del quartiere Barriera di Milano, di Torino, l'istituto comprensivo Gabelli, in cui un insegnante ha detto: nel nostro quartiere è vero che ci sono tanti stranieri, ma sono al 50-50. Nella nostra scuola ci sono comunque pochissimi italiani. Perché? Perché le famiglie di italiani preferiscono mandare i figli magari nelle scuole adiacenti o nell'altro quartiere proprio per evitare gli stranieri. In questo modo si ghettizza a maggior ragione la scuola. Quindi io propongo la cosa: non mi occupo di istruzione, non mi occupo di politica, ma direi di obbligare gli studenti a frequentare la scuola della propria competenza territoriale. Perché se ti rendi conto che da una parte ci sono il 90% di italiani e il 10% di stranieri e dall'altra il contrario, si dice: fermi tutti, sei di questa zona qui? Ti obbligo a venire in questa scuola, che è la tua scuola di competenza, così magari il livello si riequilibra. E se non ti piace, ci sono sempre le scuole private.
0: Ah certo, ci sono sempre le scuole private e potresti andare lì, o comunque caldeggiare insomma la frequentazione di questi tipi di istituti, quelli appunto di competenza territoriale. Restate con noi donne al volante, perché tra poco su Radio Number One c'è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Il grandissimo Michael Jackson con You Are Not Alone dal 1995, la grande canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One, una canzone che era stata scritta e ideata dal produttore R. Kelly, che inviò la demo al cantante statunitense. Quando Michael Jackson accettò, R. Kelly era arrivato alle stelle praticamente, stava camminando sulla luna perché era felicissimo, dichiarò poi in seguito, di collaborare finalmente con il suo idolo. E quindi nacque questa fantastica canzone che appunto abbiamo ritrovato qui su Radio Number One.
1: Idolo solo di R. Kelly, di nessun altro,
0: no,
1: perché mica piaceva
0: chi è che era Michael Jackson, ma dai.
1: You Are Not Alone, la grande canzone di Radio Number One. E proseguiamo e chiudiamo anche l'argomento decreto scuola, che tanto ci sta facendo parlare, ascoltando ancora qualche vocale. Sentiamo
0: subito questo vocale.
2: Ciao ragazzi, qua Giorgio da Milano. Secondo me
0: ciao.
2: Avete toccato un dato fondamentale: le nascite di italiani sono diminuite. Cioè, allora vogliamo parlare di questo dato? Vogliamo dare la colpa agli extracomunitari? O è colpa di politiche sbagliate? Aiuti che non arrivano, cittadini che non sono più tutelati, ma è colpa degli extracomunitari o è colpa di chi ci governa? Adesso il mio non è un discorso partitico, ma politico. Attiviamoci, creiamo disagi, diamoci da fare. Questa è la guerra dei poveri, ma il nemico non è tra di noi.
0: Attivismo puro qui.
1: Ci mancava lo spirito sovversivo all'interno di questa calda conversazione sul decreto scuola. Su Radio Number One si torna alla musica.

0: Crash con Dai che fai su Radio Number One sta per uscire in libreria con il suo primo libro romanzo che si intitola Nessuno ci insegna a cadere, uscirà il 6 di ottobre e vede come protagonisti due ragazzi, Diego e Camilla, due storie molto diverse, loro giovani 17 anni, uno vuole vendicare la morte del padre, l'altra invece si deve preparare a sostenere un esame che potrebbe permetterle di studiare all'estero e guarda caso le loro storie iniziano all'interno di una scuola.
1: Vedi? Proprio di scuola si finisce sempre a parlare di scuola alla fine, giuro che ti rigira sempre lì, vai, e forse meno male. Le donne al volante siamo noi qui su Radio Number One ancora per un'oretta insieme.
2: Resta sempre a bordo con Le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 19 qui su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, è quanto emerge da un'analisi della France Presse. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Number One in questo giovedì sera alle 19:05 minuti, sempre in compagnia di Agnese e Chiara. Abbiamo parlato abbondantemente del decreto scuola, adesso andiamo in vacanza, ma solo se si trova ancora posto, soprattutto se la vostra intenzione è quella di andare a trascorrere l'estate del 2027 a Lampedusa, perché vi annunciamo che non ci sono più camere.
1: Sembra incredibile, ma è proprio così. Per il 2 agosto 2027 Lampedusa è già sold out, quindi appunto se stavate pensando di andare lì, scordatevelo, andate a Pantelleria o da altre parti, insomma. Ma perché è già sold out per appunto quella data specifica? Perché solo da lì in Italia si potrà vedere l'eclissi totale di sole.
0: Il 2 di agosto a Lampedusa il sole sarà coperto per il 99,5%, a Linosa per circa il 98%, ma se uno vuole proprio vedere l'eclissi totale basta spostarsi in barca per una decina di miglia a sud-ovest di Lampedusa, proprio per entrare nel cono d'ombra e assistere allo spettacolo completo previsto alle 11:15. Quindi questo ha fatto sì che già durante questo mese di agosto chi ha alberghi, case vacanze, strutture ricettive a 360 gradi abbia già prenotato tutto. È rimasta una stanza libera.
1: Attenzione.
0: Che costa 300 euro. Una.
1: Attenzione.
0: Una. Poi questo questa mattina, magari nel frattempo è già stata prenotata anche quella.
1: Credo.
0: Però
1: proprio
0: noi
1: di
0: ve
1: sì.
0: Lo diciamo, sappiate che ce n'è una, quindi se volete affrettatevi.
1: Peraltro attenzione, perché la copertura totale del sole durerà ben 1 minuto e 30 secondi, quindi dovete anche cogliere l'attimo completamente. Sono in arrivo i Muse qui su Radio Number One. Attenzione, perché i Muse hanno dovuto cambiare nome utente sia su Instagram che su X, perché Muse ora è il nome del nuovo assistente di intelligenza artificiale di Meta, e quindi da Muse ora si chiamano Muse The Band. Hanno dovuto cedere a Mark Zuckerberg, è andata così. Li ascoltiamo con la loro Starlight.

0: John Legend con Daylight, la nuova canzone che anticipa il suo album Muse, che è stato prodotto da Pharrell Williams, che uno come lo sente dice: no, aspetta, sono un attimo distopica, sto ascoltando John Legend o sto ascoltando i Muse? No, stai ascoltando John Legend, ma l'album si intitola Muse, e di Muse abbiamo parlato qualche minuto fa, tanto di degli artisti quanto del sistema di intelligenza artificiale.
1: Esattamente, perché appunto, come abbiamo detto, i Muse non si chiamano più Muse su Instagram e su X, perché ora Muse è la nuova intraprendente intelligenza artificiale di Meta. Che cosa può fare questa nuova intelligenza artificiale? Può navigare online, può leggere le mail, le tue mail, può anche fare acquisti per conto suo. Per farlo però deve avere accesso a molti dati personali, quindi potrebbe essere uno strumento molto comodo per alcuni. Dall'altra parte è un po' un'arma a doppio taglio, perché sappiamo che più dati personali noi diamo a internet, all'intelligenza artificiale, soprattutto più siamo vulnerabili sotto alcuni aspetti, soprattutto quelli di privacy e di profilazione.
0: Guarda, io se trovo un'intelligenza artificiale che mi mette su cena,
1: sì,
0: la utilizzo.
1: Qualsiasi
0: pago
1: dato.
0: Anche l'abbonamento. Do tutto.

0: of the World qui su Radio Number One. La fine del mondo non è vicina, fortunatamente sono vicine le previsioni del meteo, speriamo sia vicino l'autunno e che duri davvero. Lo scopriamo tra poco.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E allora scopriamo le previsioni del tempo insieme a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele, buonasera.
2: Ciao Agnese, ciao Chiara, buonasera a tutti. Allora, situazione meteo nelle prossime ore che vede l'ingresso di un corso di aria fresca da nord, quindi porterà un nuovo calo delle temperature domani su gran parte d'Italia, però ecco, fenomeni al nord a pochi o assenti, c'è qualche piovasco proprio in queste ore sulle Alpi orientali, sulla Venezia Giulia, quindi sul Trentino. Poi nel corso della notte però già scivolerà rapidamente verso l'Adriatico, verso i settori adriatici, quindi qualche fenomeno domani tra questa notte e domani mattina sulle Adriatiche e poi al sud, dove anche lì rapidamente nel corso di venerdì la situazione tenderà poi a migliorare. Però avremo comunque un aumento della ventilazione, specie sul versante, sul lato Adriatico, sul mare Adriatico, e domani appunto temperatura in diminuzione, con anche un po' di nuvolosità in Valpadana per l'ingresso di queste correnti più fresche da est. Quindi avremo cieli un po' più nuvolosi, specie al mattino, sulla Valpadana, specie centro-occidentale, quindi Piemonte e Lombardia, poi nel corso del pomeriggio e della sera maggiori schiarite. Temperatura, come dicevo, in diminuzione, quindi valori diurni domani sotto i 22-23 gradi, siamo dunque in medio, anche leggermente sotto sul versante Adriatico. Poi anche sabato clima inizialmente fresco con valori minimi che scendono anche intorno ai 10, però ecco, poi la domenica nuovo aumento delle temperature perché torna l'anticiclone da ovest, quindi l'anticiclone delle Azzorre, che

0: Insomma,
1: sì, cioè se siamo qui a condurre questo programma che si titola Donne al Volante, abbiamo è perché abbiamo siamo state sottoposte ad un test, ad un esame che ha certificato che è meglio che non guidiamo.
0: Sì,
1: e quindi
0: esatto.
1: Ci hanno messo al microfono e detto fate guidare gli altri, voi conducete così non fate danni. L'idea è un po' questa.
0: Oh, però per ora ci siamo, vedremo.
2: Dai ad un sogno.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One, le 19:29, arriva quel momento della giornata in cui iniziamo a sentirci stanchi, affaticati, una giornata di lavoro, di faccende sulle spalle, si cena, si dovrebbe andare a dormire a una certa, ma no, anche se siamo molto stanchi o stanche, decidiamo che vogliamo stare svegli a fare qualcosa, guardare un film, una serie TV, scrollare il telefono, perché si chiama Revenge Bedtime Procrastination.
2: La prossima, un programma. Sì, esatto, procrastinazione del sonno per vendetta, perché noi appunto abbiamo avuto una giornata piena, abbiamo studiato, abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo curato le faccende di casa, i figli, eccetera, eccetera, eccetera, però io dopo una giornata comunque così stancante, questa puntata la devo vedere, questo reel su Instagram, devo mettere mi piace, devo creare magari anche dei contenuti, devo leggere per forza quel capitolo del libro, perché? Perché devo farlo, capito? Perché io comunque devo dedicare del tempo a me stessa, anche se non ce la faccio più, sono completamente morta.
1: Sì. A me capita 6 sere su 7, ah, che dico vabbè, a sto punto potrei anche andare a dormire, e invece no, voglio fare qualcosa, solitamente guardare un film, una serie TV.

0: incazzo molto se poi il film che ho messo su si rivela
1: una merda,
0: una cagata pazzesca, un B-movie, e dico: ma tu guarda, se ho sprecato puto un'ora e mezza e qui avrei potuto dormire oppure guardare un film bello, e invece ho guardato
1: sta
0: corazzata potionchi qua, per citare Fantozzi.
1: E lì ti girano,
0: mi è successo proprio ieri sera. Vedi? Con un film.

0: J Bruno Mars con Still su Radio Number One, e visto che il weekend ormai si avvicina e alle porte, insieme a Claudio Chiari scopriamo in Life 20 da vivere quali sono gli appuntamenti più belli che ci aspettano proprio in questo fine settimana.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Enogastronomia.
3: Sant'Ambrogio di Torino accoglierà da venerdì a domenica la 18ª sagra regionale delle paste di Meliga. Si tratta di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione della bassa valle di Susa, con tanto di denominazione comunale. Da questo venerdì 25 settembre a domenica a Lodi torna invece le forme del gusto, mostra, mercato, show cooking, laboratori del gusto con le eccellenze agroalimentari del lodigiano. Informazioni sulle forme del gusto.it.
2: Teatro.
3: Sabato 3 ottobre i Legnanesi tornano a Parre, Bergamo, con lo spettacolo Ricordi. Informazioni al Pala Don Bosco.
2: Cultura.
3: A Brescia al Vita Privé, mercoledì 29 settembre dalle 18.30 è in programma Oltre Cultura Fest. Il sesto appuntamento è con Jet Set Roger, cantautore e artista glam rock. Prenotazioni su bresciaoggi.it. Fino al 28 settembre a Milano continua la Milano Fashion Week Women's Collection per la primavera estate 2027. La manifestazione prevede 60 sfilate, 93 presentazioni, 58 eventi collaterali. Informazioni su milanofashionweek.cameramoda.it. Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio, sabato e domenica a Genova tornano gli Staglieno Days. Divulgatori scientifici accompagneranno il pubblico alla scoperta degli aspetti storico-artistici del cimitero monumentale di Staglieno, vero e proprio museo a cielo aperto.
2: Sport.
3: Domenica 27 settembre a Villa di Tirano torna Mela Vertical, decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera, con pendenze fino al 51%. Iscrizioni su melavertical.it.
2: Fiere.
3: Chiudiamo andando alla fiera di Cremona, dove dal 2 al 4 ottobre va in scena Cremona Musica. 400 espositori, 220 spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Tutte le informazioni su cremonamusica.com. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere. Un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Eventi da vivere.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: canzone ricorda qualcosa. Per me questa Murder on the Dance Floor di Sophie Ellie Braxton fa ancora parte dell'MTV Generation, quindi dei miei pomeriggi tardissimo adolescenziali. Per te invece la colonna sonora di un film.
1: Sì, anche perché questo film, che è Saltburn, ha riportato in auge nel 2024 appunto questa canzone, perché il protagonista nella scena finale la balla in una sala di questo castello di Saltburn, appunto completamente vuota. Non vi voglio spoilerare appunto questo film nelle le ultime scene, appunto, però questa pellicola doveva essere un po' una rivelazione nel 2024 quando uscì, e invece per me è un grandissimo forse.
0: È un film che io non ho ancora visto, adesso me lo sei. No, perché visto che dicevamo che spesso la sera non vogliamo andare a dormire per fare qualcosa che ci piace, e spesso questo ci piace, guardare un film e guardare una serie TV, non lo so cosa faccio, me la rischio? La rischio una sera?
1: Potresti rischiarti una sera in cui però non sei stravolta, in cui dici vabbè, ho tempo per vedere un film, cosa potrei vedere? Questo. Però non ti devi poi addormentare sul divano, capito? Cioè, devi comunque finirlo il film.
0: Sì,
1: e poi capisci se hai buttato via una sera o meno, ecco. Lasciate le conclusioni. Non ti dico nulla.

Il vocione di Reagan Bowman con Human qui su Radio Number One. Restate con noi ancora pochi minuti insieme, ma soprattutto ancora musica. C'è Mai Smith.

0: Ryan Smith con Stay su Radio Number One. Visto che si è fatta una certa, ovvero mancano 5 minuti alle 8, noi ci ritiriamo in buon ordine.
1: Esattamente, ci ritiriamo nei nostri appartamenti e diamo spazio, diamo la parola ai matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che vi terranno compagnia per tutta la serata. Ma noi, non temete, ci ritroviamo anche domani alle 17, ovviamente.
0: Ovviamente. Buona serata a tutti, ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh no.

0: 10 secondi e saranno le 20 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
3: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
4: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
3: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1.000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X: un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
5: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre, 2 ottobre e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
1: Happy hour, su Radio Number One, Happy Hour.
10: Niente, tutto a posto stasera? No, l'ho detto io, cioè non è che dobbiamo dire tutte le stesse cose in questo locale, vero signor Gabro?
11: Lo sai che qua a volte siamo un po' ripetitivi, solo a volte.
10: A volte tornano, come si usa dire, no?
12: Buonasera.
10: Sì,
12: capo.
10: Buon anno. Meno male, ma ha salutato l'inizio dell'appuntamento, sono emozionato stasera.
11: Abbiamo fatto progressi.
10: Stiamo progredendo tecnologicamente, le nuove, la I sta migliorando, ti saluta quando arrivi, non a metà, quando sei già qui da 2 ore e mezzo. Quello quello ci pensa la routine di solito. Va bene, buona serata, benvenuti. Questo è il programma che alza il livello della radiofonia. Qui, solo qui, da nessun'altra altra parte c'è il qui. E solo qui salutiamo però le donne volanti, vero?
11: Stanno andando verso casa, Agnese, Chiara, Chiara, Agnese.
10: Non so, ciao. Stanno andando verso casa perché stanno andando.
11: Hai ragione, chissà. Parti, ma... perché è giovedì oggi. Poi,
10: giovedì gnocchi. Giovedì gnocchi. Giovedì gnocchi, se non sa queste cose, gliene devo spiegare.
11: No, è che l'ha già detto, ma dai.
10: Allora, attenzione, perché ovviamente un saluto va a tutti coloro che stanno già messaggiando per chiedere le loro canzoni.
11: Di già? Ma per caso il 393-444-0444 per gli spazi del dedicated?
10: Anche secondo me. Ma attenzione, perché qui alziamo livello e prima cosa che facciamo?
11: Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
10: Attenzione, perché oggi è San Pacifico, quindi tranquillo, stai pacifico. Che...
12: lei è un...
10: ma no, è pacifico, cioè, tranquillo.
11: Come l'oceano.
10: Come l'oceano, quindi è tutto fradicio tutto il giorno, ma non lo vedi in giro, quello lì sarà pacifico. Vabbè, salutiamo. Se c'è un pacifico o una pacifica nella vostra vita, lì telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, perché fa sempre piacere ricevere degli auguri, vero signor Gabbro?
11: Direi
10: proprio di yes, come si dice in tedesco. E allora attenzione, perché una delle cose importanti della vita è sapere che giornata mondiale è, no? Perché sono alla base della vita, no?
11: 24 settembre.
10: Oh, oggi è la giornata mondiale del gorilla, ha capito?
11: Mamma adesso mia. Gli sbatto le mani contro i pettorali, no, guardi che forza che ho.
10: Qualche altro che sbatte le mani da qualche altra parte.
1: Happy Hour

0: abbiamo delle conferme. Parlare d'amore, Saif è andato in Sardegna a fare l'ultimo pezzo. È un po' namioringo. Va bene, buona serata, benvenuti Radio Number One. Siete nel posto giusto, glielo dica.
1: Nell'Happy Hour, tutte le sere dalle 20 alle 22.
0: Gente di un certo livello. Qui, solo qui, da nessun'altra parte. E attenzione, perché da stasera non l'avevamo accennato, perché volevamo farvi una sorpresa a tutti, perché questa è stata una trovata dei nostri notai all'interno. Grazie ai nostri sponsor, ovviamente, che ringraziamo.
1: Tante novità a settembre.
0: Ma poi adesso la prossima settimana inizia già ottobre, ce ne saranno delle altre. E tra le tante ci sarà anche Siglaci, questo nuovo appuntamento, che sarà questo concorso dove potrete partecipare tutti voi, ci cantate la sigla.
1: Ovviamente a premi,
0: Ovviamente diciamo, perché molti premi è altissimo già per quanto riguarda il gioco aperitivo, ma per Siglaci ancora, cioè adesso dobbiamo parlarne. Ci sono viaggi ovunque, no? Quindi guardi, non glielo spiego neanche perché non...
1: Indotto l'omonno.
0: Esatto, non riesco a tenerli neanche a mente. E quindi attenzione, perché poi ci potrete cantare questa, la nostra sigla, e poi sceglieremo la migliore che vincerà, e quindi ogni settimana ascolteremo le vostre cantatine sulle nostre sigle. Che ci
1: sbizzarritevi.
0: Sta. Sbizzarritevi, poi passate qua, bevete qualcosa, poi cantate la sigla che viene molto meglio, secondo me. Poi non lo so, fate voi. Effettivamente, se uno viene qua, beve qualcosa, poi canta meglio, no?
2: Scusi, non ho capito.
0: Come al solito, cioè perché la lugola, se ha niente, glielo spiego la prossima volta. Va bene, allora, attenzione, perché voi sapete che puntualmente ci abbiamo a sorpresa il gioco aperitivo, e stasera, attenzione, che ci abbiamo il gioco aperitivo.
1: Lo facciamo,
0: ma in no time ha detto che possiamo fare il gioco aperitivo. Attenzione, tre squilli al massimo alla... Ovviamente chi vuole giocare deve scrivere gioco aperitivo al nostro numero 393-444-0444 e gioco aperitivo, se no non possiamo richiamarvi per fare il gioco aperitivo. Attenzione, perché questa sera
1: c'è una risposta da dare, quella risposta che vi darà Luchino.
0: Appena alzate il telefono non dovete dire ciao, buon anno, buongiorno, bella lì, bella zia, niente, non dovete dire niente, dovete solo dire tre per parlare con l'amministrazione, quindi è facile, no?
1: Tre per parlare con l'amministrazione,
0: è facilissimo. Sì, vediamo, sì, sì. Vediamo, sono arrivate un po' di richieste per il gioco aperitivo, facciamo un numero a caso di questi.
1: Estraiamo a sorte, noi per questo gioco
0: estraiamo
1: non
0: sorte,
1: sappiamo chi tocca.
0: Attenzione, allora vediamo, cominciamo, facciamo la prima telefonata, cioè ne facciamo una, non è che facciamo tre squilli al massimo. Ecco, vediamo chi c'è in linea, vediamo chi è.
3: Digitare 2 per richiedere un intervento.
0: No,
1: era 3
0: per l'amministrazione, dai. Allora non riusciamo mai a farvi vincere il monte premi, che ormai è altissimo grazie ai nostri sponsor. Quindi il gioco aperitivo, attenzione, che
1: tornerà a sorpresa nei prossimi giorni.
0: A sorpresa,
1: state collegati
0: ovviamente.

0: Jason Derulo, Take Your Dancing. Sai dov'è Jason?
1: Derulo.
0: Allora adesso io non posso dirle tutte le cose, però adesso... Sentimi.
1: Rulo, una ridente località in provincia di...
0: guarda lì. Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Non abbiamo detto una cosa, se volete, sì, quando giocate con noi per il gioco aperitivo, attenzione perché ovviamente chi ci ascolta con il DAB, chi ci ascolta con i sistemi delle nuove tecnologie, quindi via web, arriviamo in ritardo, quindi il gioco arriva un po' in ritardo. Infatti molti si sono prenotati dopo quando abbiamo lanciato il gioco. Salutiamo anche Roby, ciao Roby.
2: Gioco aperitivo.
0: Ecco, niente.
1: Prossima volta, dai,
0: prossima
1: Roby.
0: Salutiamo anche Maurizio che voleva giocare al gioco aperitivo, anche lui, perché ha detto mi raccomando, l'unico che beve nel locale la spugna è il Berti, quindi vediamo di evitare di far bere anche gli altri. Va bene, salutiamo anche invece dove è andato? L'ho perso.
1: Donde stas?
0: Donde stas? Olè. Salutiamo gli amici dell'Argentina che ci sono sempre probabilmente, salutiamo anche Anna e salutiamo gli amici dei laghi e ovviamente salutiamo anche chi voleva salutare le colleghe, Chicca voleva salutare le colleghe che termineranno il turno alle 22.30.
1: Quindi... Come noi, dai, un po' dopo.
0: No, un po' più dopo, come si dice in italiano. Un po' più dopo lo termine, però va bene uguale. Salutiamo le amiche che terminano il turno più tardi e salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando e stanno già richiedendo le loro canzoni. Allora, fino a quando arriva il Berti? No, ma Berti dov'è?
1: Ma dove vuole che sia, dai, sarà al bancone.
0: Non è ancora entrato. Non è ancora entrato Berti.
1: Si è nascosto.
0: Non lo so dove è andato Berti, ma va bene uguale. Però sappiate che per caso, se voi siete in giro e soprattutto andate a fare quelle passeggiate che si fanno solitamente però in primavera o in estate, quindi sì, magari qualche tempo fa, perché adesso comincia l'aria è frizzante, vede?
1: Più freschino, non sai se mettere la giacca, tipo lo se spritz, uscire in maglietta.
0: E allora attenzione, perché se andate ci sono tipo le mucche, no? Questi sono simpaticissimi, questa campana che va e viene, perché è un dato di fatto. Però attenzione, perché se andate dalle mucche e dopo un certo punto la mucca dice basta adesso, che succede che la mucca si arrabbia un attimo e magari ti dà un morsetto, cioè praticamente mozzica, come si usa dire.
1: Addirittura, sì.
0: Addirittura. E pare che questa cosa sia successa qualche settimana fa in un prato alpeste, alpino, ok, in altura, dove andavano a pascolare appunto le mucchette. E il problema è che questo gruppo di simpatici amici, che erano 6 o 7, qualcosa del genere, sono stati morsi dalla mucca.
1: C'era questa mucca che si comportava un po' in un modo insolito, no?
0: In alcuni casi, abbaiava, era una mucca abbaiante. Loro non avevano capito e sono stati morsi. Il problema è che poi, quando ovviamente sono andati a farsi vedere al pronto soccorso, sono stati...
1: hanno dovuto fare il vaccino contro la rabbia, perché la mucca era affetta.
0: Esatto, hanno dovuto fare il vaccino per l'arabica, ecco, non mi veniva il nome. Perché la mucca aveva dei problemi, infatti l'abbiamo capito, perché abbaiava un po', non avevamo capito che era una mucca canina, tipo quella dei dentisti.
1: E non è la mucca pazza,
0: quella lì no, perché pensa se era pazza come eravamo messi.

0: Moment to the Sun, Radio Number One. Bellissima che questa canzone. Salutiamo anche Pitto. Ciao Pitto, è arrivato anche lui, vede?
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Ho pagato, certo, tutto quello che ho bevuto.
0: Ha pagato tutto quello che ha bevuto?
2: Vogliamo sperarci stasera o lo lasciamo andare via? Che dice?
0: Va bene, allora venga con l'animo che facciamo il conto. Chiedo alla signorina adesso.
1: Ciao, come... raga, sì, ci vediamo domani.
0: Certo. Niente, non fai tempo a chiedere, fa due conti, niente, va via così.

0: sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Mamma mia, è l'ultimo spazio, signor Gabro, hai capito come funziona?
2: Anche per questa sera sono finiti ormai 40 minuti fa, però,
1: abbiamo
2: il tempo di ascoltarlo.
1: Non è che dobbiamo stare a guardare tutto, vero?
2: Sai che io conto, coloro.
1: Cos'è che fa lei? Scusi. Cos'è che sto, non ho capito.
2: A volte conto, a volte coloro.
1: No, è bravissimo. Ma lei, io gli do i pastelli e le cose. Va bene, allora ricordiamo intanto il numero che serve comunque nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi che sicuramente non hanno il nostro livello.
2: No, vabbè, quello, cioè, ma nessuno in Italia, oserei dire.
1: Nessuno nel pianeta al nostro livello.
2: 393-444-0444, gli spazi sono finiti, raccontateci come va questo giovedì, dai.
1: Esattamente, cosa state combinando in questo giovedì sera, se state guardando dei programmi di un certo livello alla televisione, dove comunque c'è gente che dice delle cose a caso, cioè dei programmi meravigliosi. Senti così, c'è un po' di suspense perché lui ha portato due bigodini, ha detto
3: 4-10 rene 1.
1: Quanto vale il bigodino secondo lei? Niente, spegniamo la televisione, per favore, non si può guardare. Va bene, allora salutiamo invece Annalisa,
2: sì,
1: che voleva ascoltare una di quelle canzoni che secondo me sono da catalogare tra le più particolari e belle degli anni 90, da ascolto. Di solito gli anni 90 si ricordano per la musica che si andava a ballare. Questa invece è una di quelle canzoni lì che uno se la quando parte dice ah, e si rilassa. Mick Jewell.

0: 1996, quando veniva pubblicata questa canzone, io ovviamente non ero ancora nato, inutile dirlo.
1: Io invece da parecchi anni, però non diciamolo, che mi vergogno un po'.
0: Non diciamolo, sennò uno ci resta che male. Nel frattempo salutiamo anche Dario e gli amici di Torino. Buona serata anche a te, buon aperitivo. Inizia colpo grosso. Quando inizia? Dove c'è colpo grosso? Va bene, salutiamo anche invece qualcuno che sta facendo una piccola bisca, praticamente una bischina, e faranno un combaglio, no? La bischina.
1: Ci vuole, dai.
0: Bischina, mettetevi la cuffia, però, per fare la bischina. Ciao Olivia Rodrigo.

0: take it easy.
1: Mica tanto.
0: Un grande artista internazionale. Tra le altre cose, era stato anche giudice in uno di quei programmi musicali. Almeno uno che ne capisse di musica c'era. Poi ultimamente non si sa. Adesso poi ve lo faremo sapere. Possiamo dirvi tutto, no?
1: Adesso.
0: Anche il mio ortolano hanno chiamato a fare il giudice, però. C'è Olivia Dinn.

0: Steps, si va a chiudere l'appuntamento per quanto riguarda questa giornata, questo giovedì sera, questo 24 settembre dell'Happy Hour, vero signor Gabbro?
1: Adesso arriva il Number One Classics, io torno domani.
0: Con la nostra Chiaretta, con la nostra Chiara, accompagnare il Number One Classics, i grandi classici della musica, tutti per voi in un'ora. E ovviamente noi domani non ci sentiamo.
2: Scusi, non ha capito. Non ho capito.
0: No, domani non ci sono, ogni venerdì c'è il signor Gabbro. Niente, va bene, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi, mi raccomando, fate i bravi, eh.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon giovedì sera a tutti, bentrovati in una nuova puntata di Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, lo sapete, la trovate solo su Radio Number One dalle 22 alle 23. Con me sono Chiara Papanicolaou, di nuovo una buona serata a tutti. Partiamo con The Tramps, Disco Inferno. Number One Classics.

credo che sia uno dei singoli disco più famosi al mondo, se non forse il più famoso, questo dei The Tramps del 1976. Come spesso accade, le grandi canzoni vedono nel corso degli anni avvenire delle cover da parte di grandissimi artisti, questa per esempio da Tina Turner, ma forse ciò che l'ha resa ancora più celebre nel mondo è il fatto che abbia fatto parte della colonna sonora di quel film che si chiamava La febbre del sabato sera con John Travolta. L'abbiamo trovato in Number One Classics, il nostro viaggio ci porta adesso nel 1984 con gli Alphaville e Big in Japan.

Questa Other Side è il quarto singolo estratto da uno degli album più importanti, famosi e rappresentativi della carriera discografica dei Red Hot Chili Peppers, Californication, pubblicato nel 1999, un CD che custodisco con grande gelosia, perché all'epoca di CD ancora si parlava, ricordiamo l'emozione di andare nel negozio di dischi, prendere, comprare, aprire, sfogliare il libretto, leggere i testi delle canzoni, poi metterlo dentro nel lettore CD e ascoltarlo dall'inizio alla fine. Io ce l'ho ancora addosso quella sensazione, anche perché i Red Hot sono stati uno di quei gruppi, di quelle band proprio più rappresentative della mia gioventù, della mia adolescenza. Su Radio Number One con Number One Classics e continuiamo alla grandissima dal 79, i Clash con London Calling.

0: The More You Live, The More You Love, dal 1984 in Number One Classics, il viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella, prosegue, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1965.

C'era anche Jackie Moore con questa This Time Baby del 1979, ben trovati, ancora in compagnia di Chiara Papanicolaou in Number One Classics, con un viaggio, e questa è proprio la colonna sonora di un viaggio, tra l'altro io andando in onda tutti i giorni con Agnese dalle 17 alle 20 in un programma che si chiama Donne al Volante, questa che stiamo per ascoltare la vedrei proprio come colonna sonora perfetta del programma, ma va benissimo anche adesso perché loro sono i The Cars e quanti di voi sono in auto in questo momento, di ritorno dal lavoro, perché no, qualcuno che si reca, lavori di notte ce ne sono tanti, il pezzo è Drive.

La musica suona meglio con te, Music Sounds Better With You is Stardust dal 1998 qui in Number One Classics con il nostro viaggio, quello più bello, rilassante, emozionante con la musica degli anni 70, 80 e 90. Prosegue, adesso andiamo nel 78, quindi 20 anni esatti più indietro, Brothers Johnson con And We Funkin' Now.

0: Il duo musicale The Brothers Johnson sono stati attivi tra gli anni 70 fino agli anni 2010, qui li abbiamo ritrovati con Ain't We Funky Now su Radio Number One con Number One Classics. Restate con me.
1: Number One Classics.

The ABC, gruppo britannico ancora in attività, si sono formati nel 1980, li abbiamo ascoltati, Number One Classics con Poison Arrow, questo era un pezzo del 1982, perché la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate solo qui, Number One Classics. E di nuovo una buona serata a tutti, bentrovati da parte di Chiara Papanicolaou. Adesso siamo nel 1979 con We All Need Love.

Questa è una canzone che fa venire in mente a tutti subito il Ciclone, film famosissimo di Leonardo Pieraccioni, quando lui, fratello e sorella guardano incantati le ballerine spagnole ballare il flamenco, anche sulla base, sulla musica di questa The Rhythm is Magic, Marie Claire Dubaldo dal 1994. Così abbiamo fatto un salto anche per ricordare, un salto indietro per ricordare un grandissimo film di Pieraccioni. Qui in Number One Classics procediamo con Patti LaBelle, On My Own.

0: siamo arrivati al momento dei saluti per questo giovedì sera. Io vi auguro una buona serata, una buona notte. Ci ritroviamo domani, sempre con me, Chiara Papanicolaou, alle 22 con Number One Classics. Ciao!
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One. Talk about, talk about.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi, ecco.